0: adesso. Quanti a Radio Vox FM, ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti radioascoltatori del programma Ora della Venoba. Buongiorno Andrea. Vuoi dire che un co te asso de fora perché la storia è tanto lunga, ma insieme volemo ringraziare a tutti il giorno 20 qui che se desto nostro stato che se gausci e che è un stato che è de tante grazie.

0: grazie perché riceve tanti migranti e tanta gente di tutte le parti che viene qua del nostro paese. Allora un saluto a tutti i gausci del nostro Rio Grande del Sul. Viva il Rio Grande del Sul!
1: Buongiorno Tony, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dasso solo a Tony in co perché le bravo e mi ha fatto tante cose buone e sempre lo che fa tutto de bon in questo programma e lo si preoccupa con tutto. Allora te dasso sia tu a ti tutto un po'.

Entre il 2 dell'8 1891, Rafael Burato riceveva una statua di San Pellegrino che era venerato a Treviso, entro su città natale. E subito el fa su un capitello per mettere questa statua. E dopo allora si torna a una piccola cappella. E in 6 del 3 di 1943, di 1944, la benedizione del sasso fondamentale della nuova chiesa. E ai 2 dell'8 del 1953, inaugurazione dell'attuale chiesa per il parroco Eugenio Giordani. E adesso mi vi conto le principali cose che mi sapevo. E allora, perché se no la via è massa lunga. E adesso allora facciamo così, della prima parte, una sbrancata di musiche, che allora dopo facciamo il resto.

0: Vox FM.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.